0: Gratis, la douce France.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.